0: Siete su Radio Company, questa è la Family. Amici, stiamo per regalare due biglietti per John Legend, il concerto il 6 luglio al Marostica Summer Festival Volkspunk, assieme a Due Punti Eventi e ovviamente assieme a Radio Company. Vi ricordo che stasera, tra l'altro, saremo sempre a Marostica Summer Festival con Il Volo. Quindi mi raccomando, in tanti
1: ci sei piazza... tu poi, vero?
0: Ci sono io, quindi vi aspettiamo sempre lì, ragazzi. Oltre a vedere ovviamente il concerto, ci saremo noi di Radio Company ad aspettarvi. In ogni caso, adesso abbiamo la vincitrice, cioè Ilenia dalla provincia di Verona. Ciao Ilenia.
1: Ciao Ilenia, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao, come stai?
2: Bene, grazie.
0: Allora, contenta?
2: Madonna.
0: Bene.
1: Bravo. Ilenia, pensa... ma...
0: Sì, sì, certo, funziona così. Nessuno pensa mai di vincere. Alla fine, poi, alla fine, vedi che sei stata sorteggiata.
1: Ilenia, tu sei una persona fortunata, nel senso che ti è già capitato nella vita di vincere qualcosa, tipo biglietti di concerti, oppure la prima volta?
2: No, prima volta.
0: È la prima volta che ti capita. Ok, va bene, Ilenia, allora i due biglietti sono tuoi. Ovviamente, se riesci anche a fare una capatina a Marostica prima, nel senso che di farci un giro, è molto carina. Sì, esatto. Mi raccomando, allora, il 6 luglio John Legend ti aspetta e ti aspettiamo lì con Radio Company.
1: Un abbraccio.
2: Perfetto.
0: Ciao Ilenia.

0: like to move it.
1: W Sound, J Balvin, questa è Godzilla, siete su Radio Company, buongiorno, la family va avanti fino alle 9, si sta insieme, adesso diamo il benvenuto, come sempre a quest'ora, al nostro Vittorio Ferro, buongiorno Vittorio.
2: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, c'è Nikos Chiudetto di Trebi Meteo con noi questa mattina, ciao Nikos.
1: Buongiorno Nikos.
4: Ciao.
3: Buongiorno.
4: Ciao, buona
2: buongiorno.
4: Ben ritrovati, buongiorno.
3: Siamo prontissimi a notizie, insomma, così così. Nikos, che succede?
4: Sì, oggi è la giornata del cambiamento, dopo due settimane ininterrotte di temperature che hanno oscillato in tutta la pianura padana, praticamente tra i 34 e i 39 gradi, anzi nel weekend abbiamo toccato anche in alcune stazioni 40 gradi, oggi un cambiamento, perché? Perché arriva aria più fresca oceanica in quota, con un blando minimo di bassa pressione, che durante il pomeriggio e la serata determinerà una fase temporalesca al nord Italia. Premetto, alcune zone vedranno altri invece vedranno poco o niente, quindi insomma saranno fenomeni a macchia di leopardo, perché non è un fronte organizzato, non è una perturbazione ben organizzata, e c'è questo minimo di bassa pressione in quota che, colmo di aria fresca, innescherà dei temporali, perché comunque c'è notevole diversità tra le due masse di aria, e tra l'altro è anche una zona di convergenza, di ciclogenesi, quindi ovviamente viene enfatizzato lo sviluppo verticale di questi temporali, di queste nubi torreggianti. Quindi durante il pomeriggio temporali già al nord-ovest, tra il tardo pomeriggio e la sera anche sul nord-est, diciamo che arriveranno sul Triveneto come target tra le 16 e le 21, quindi tardo pomeriggio, prima serata. Fino a ora di pranzo non succede nulla, appunto dalle 16 in poi si aprirà questa parentesi temporalesca. Attenzione, saranno anche fenomeni localmente di forte intensità con locali grandinate, colpi di vento non esclusi. Attenzione anche al vento, perché in alcune zone le raffiche potrebbero essere anche forti. Poi domani tendenza o miglioramento, questa fase continuerà fino, diciamo, alla tarda serata, nottata in alcune zone del nord-est. Poi domani tendenza o miglioramento, via via tornerà il sole in giornata con le temperature che saranno più sopportabili, non ci sarà più questo caldo intenso estremo delle ultime giornate, farà sempre caldo, ma diciamo che la giornata di domani sarà decisamente più vivibile, con delle massime attorno ai 30 gradi, gradi in più, gradi in meno, quindi tutto sommato ci va anche bene. Sì. Nel weekend probabilmente poi tornerà l'anticiclone, quindi dovrebbe essere nuovamente un weekend stabile, soleggiato, di caldo, però come ripeto non saranno più valori estremi come quelli che abbiamo vissuto i giorni scorsi.
3: Va bene, grazie mille Nikos.
2: Grazie Nikos, buon lavoro.
1: Grazie, ciao Nikos,
2: ciao,
1: buon
2: ciao,
1: lavoro.
2: Spot.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
14: Anche su un mezzo non tuo?
13: Sì.
14: E offre anche tutela legale.
13: Mi fai parlare?
14: E assistenza sanitaria e a casa.
13: Esatto, Moby, perché ACI
14: è il club sempre vicino a te.
13: Almeno la chiusura posso dirla io?
14: Ok, socia.
13: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: Dobbiamo parlare.
15: Lo sapevo.
12: Di questi continui alti e bassi.
15: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
12: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
16: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
17: No, sì!
18: Brava!
17: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
18: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
17: Un appuntamento galante?
18: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
19: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
20: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
23: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Rosa Paradiso, agitare Coca-Cola qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Stiamo parlando di sogni perché siamo partiti dal sogno che ha fatto la mia fidanzata stamattina, di quelli che poi inquietanti che si riportano. Bisogna spiegare, ragazzi, alle persone che i sogni non sono la vita reale. Ok, collegati al subconscio. Ok, che hanno a che fare magari con delle paure che recondite che avete, represse, eccetera, eccetera.
1: Questo lo dici solo perché ha sognato che la tradivi.
0: Ma non è vero, capisci? E poi il problema è che si riporta durante tutto il giorno, cioè, nel senso, lei magari ce l'ha con me durante tutto il giorno per questo sogno.
1: Senti, ma vi siete sentiti?
0: Sì, ma no,
1: stamattina è tranquilla?
0: Ma certo che è tranquilla, ma ci mancherebbe altro, scusami. Ma vuoi mettere?
1: Tu metti questa base, ma vedrai quando lei durante il giorno ci ripenserà e dirà: no, comunque ci sto ancora pensando.
0: No,
1: fammi
0: dai,
1: sapere.
0: Dai, per favore.
1: Fammi sapere. Nel frattempo abbiamo dei messaggi.
2: Allora,
1: Ale?
2: Un sogno che dico sia ricorrente, però mi capita. Mm-hmm. Io ho la fobia dei ladri, di mio. E a volte sogno di avere qualcuno in casa, cioè che stia succedendo. Il problema è che quando mi sveglio, a parte appunto angosciata che non riesco a muovermi, come vedo la figura lì a fianco al letto, e quindi ovviamente di conseguenza devo svegliare il mio compagno, devo trovare la soluzione di affrontare questa cosa, ed è veramente molto molto molto angosciante. Invece sul tema film che ti lasciano qualcosa, la sera che vidi Manchester by the Sea, non ve lo racconto, bellissimo, guardatelo, dopo un super pianto finale non sono riuscita a dormire per tutta la notte perché non so cosa mi avesse smosso. Beh. Dentro e non ho dormito, però il film merita assolutamente.
0: Ma allora c'è da dire che i film effettivamente, allora, se tu guardi un film molto inquietante che ti lascia veramente qualcosa, è normale che poi tu te lo porti nei sogni o negli incubi. Capita a me quando gioco a Call of Duty.
1: Sì, poi tu che sei tutto delicato giochi a Call of Duty la sera prima di andare a letto, fai la guerra e poi non dormi.
0: Ma uno spara tutto. Io non sono delicato, Carlotta, ma come mi descrivi?
1: Ho una domanda da farvi perché questo messaggio mi ha fatto venire.
0: Scusa, c'è bisogno del domandone o del sondaggione?
1: No, il domandone.
0: Domandone!
1: Quanto, allora, so che questa cosa la pensiamo tutti, la viviamo tutti, la sentiamo tutti nella nostra pelle, anche il polpo pollo. Allora.
0: No, il polpo pollo.
1: A quanti di voi succede che mentre state facendo la doccia siete lì, vi lavate i capelli, anche magari pettichiate anche, e vi sembra di sentire qualcuno che entra in casa, tipo i ladri, chiudete e non c'è nessuno, poi continuate
0: vero.
1: E se si sente questo rumore e pensate: mamma mia, mi sono chiaramente entrati ladri in casa e ora dovrò combatterli e sarò nudo.
3: Ma come reel del phone,
0: scusate, no,
1: sì,
0: aspetta.
1: Anche col phone.
0: Ma a voi capita questa cosa?
1: Sì,
0: durante la doccia.
1: Sì, sì. Spesso
0: durante
1: sì.
0: La doccia.
1: Sì, se sono a farmi adesso, cioè sono sempre in compagnia, allora, perché sto sempre con me. Però no, se sono a casa da sola e mi faccio la doccia, molto spesso sento dei rumori che non esistono e quindi penso: oh, ma non è che mi sono entrati in casa?
0: Vi faccio
1: e adesso
0: una domanda. Ma qual è sta questa paura dei ladri, Carlotta? Tu ti sono mai entrati i ladri in casa?
1: Non voglio dire niente a riguardo perché non voglio tirarmela.
0: Alessandro, ti sono mai entrati i ladri in casa?
3: No, però ho paura.
0: Ma scusa,
1: ho paura dei ladri.
0: Ho capito,
1: e poi scusa, che paura, che brutto è combatterli da nudo, che imbarazzante.
0: Ma come vivete, ragazzi? Me la vivete veramente male, ma dai.
1: Sì, ovvio.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Energia 90. Energia 90.

0: invece Annalisa, perché oggi pomeriggio rinfresca un pochino i vivi, hai
1: dai,
0: capito?
1: Allora è
0: sì,
1: vero,
0: dovrebbe, è... sì, è vero, è vero. Confermato okay. prima dai nostri meteorologi, no, quella roba lì di Trevi Meteo.
1: Ok, sì, se lo dicono loro.
0: E quindi
2: potrei. Potrei forse passare alla piscina riscaldata,
0: sì.
2: Vivi.
1: Mi sa che è sto giro.

0: Le 9 e un minuto, ciao amici.
1: Ciao zio.
2: Radio Company Time.
3: Ciao, domani.
4: Breaking news. A Doha riprendono le trattative per una pace tra USA e Iran, negoziati in salita e per ora solo indiretti. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Il Congresso faccia subito una nuova legge sulla cittadinanza. Trump rilancia dopo la bocciatura del suo provvedimento contro lo Ius Soli da parte della Corte Suprema. Invito a comparire per Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulle serate con escort per clienti VIP. Secondo i PM, il calciatore avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza allora 17enne. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, 21 oggi le città da bollino rosso, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in forte calo. Buona la prima Wimbledon per Berrettini, che batte Wawrinka in 4-7, avanza anche Sonego che batte l'argentino Echeverri, subito fuori invece Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobolli-Navone. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: Festival, al Mirano Summer Festival, mercoledì 1 luglio a Mirano Venezia. Partner Latte Busche e Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipe CHX.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

anche oggi live. Oggi veramente solo per voi, lo facciamo solo per voi matti del mattinese. Sono Viviana, ciao a tutti, buon... Che giorno è oggi? Scusa, mercoledì, grazie. C'è Martino in regia. No, è che noi siamo reduci da una serata pazzesca, devo dire bellissima ieri. Grazie a tutti coloro che c'erano al Restival Casale Sulsile con il mixatone, grande festa targata Radio Company. Ci siamo divertiti un sacco, io, Martino, DJ Nick e voi che c'eravate. Quindi grazie, grazie a tutti. Serata super caliente, davvero. C'era la luna che ci guardava, una situazione perfetta. Tanto, tanto caldo, però abbiamo ballato insieme, ci siamo divertiti come solo noi tutti quanti insieme sappiamo fare. Allora, cominciamo anche la nostra puntata di oggi. Siamo on top dello scivolo finalmente, dai che ci siamo arrivati. Comunque il lunedì, il martedì, che sono i giorni un po' più ostici, un po' più difficili da mandare giù, da digerire, sono andati, sono passati. E quindi adesso il weekend è all'orizzonte, lo possiamo quasi vedere. Oggi voi siete protagonisti, tornate a rinfrescarci, vi prego, con le vostre freddure, barzellette improbabili, perché torna la corrida. E quindi cosa dovete fare? Mandarci le vostre performance, anche canzoni, poesie, imitazioni se volete, però tanto ormai lo sappiamo che siete dei barzellettieri quasi mancati, perché noi comunque vi diamo la nostra opportunità per diventare famosi, per andare in giro, per sagre, magari in questa estate 2026. Che ne pensate? Vocali, performance, 333-2688-688. A partire da ora, se volete, potete già prenotarvi. Noi giocheremo insieme, faremo questa cosa bellissima che è la corrida nella seconda parte della nostra trasmissione. È primo luglio, dai, abbiamo anche scavallato, abbiamo salutato giugno. Dai, speriamo di respirare, di riuscire quantomeno a respirare con questo nuovo mese. Cominciamo, c'è Olivia Rodrigo, Drop Dead, su Radio Company. Radio Company.

0: gioco. A parte che escono le stories della serata di ieri che abbiamo fatto, pazzesca, al Restival Casale sul Sile con Radio Company, quindi andate proprio sulla nostra pagina Instagram Radio Company per vedere quello che è successo se non c'eravate. E tra poco io volevo andare un po' a scovare quelli che sono gli strafalcioni più divertenti di questa maturità, che comunque sta andando avanti per alcuni studenti che ancora non hanno finito gli orali, e quindi ce ne sono tantissimi. Volete scoprire quali sono? Magari voi vi ricordate qualche strafalcione divertente che avete fatto voi quando eravate a scuola, o qualche vostro compagno di classe? Se vi va, lo condividete con noi al 333-2688-688. Tra poco
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
1: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: ma il sacerdote come è messo?
1: No, ma allora non credo ci sia un sacerdote in tutto questo.
2: Magari sarà laico sicuramente, sì. Però nudo.
1: Ma no, ma lì c'è sempre il tavolino. E dovrà pur fare delle firme, fare qualcosa, okay. Ci sarà un tavolino.
2: Quindi lui si salva.
1: A meno che non lo mettano sotto un arco di fiori, sembra un putto. Meravigliosi dipinti raffaelliti coi putti, non si sa.
2: Problema quindi del sacerdote e soprattutto della damigella, che si è lamentata giustamente, che si vergogna un pochino a fare la navata.
1: Beh, è vero.
2: Con le foto, wow, passa lei.
1: Sì, effettivamente sì, ti costa più di estetista che di vestiti.
2: E andiamo a chiudere con questo messaggio. Il fotografo non ha neanche problemi a mettere il treppiede per la macchina fotografica. Che poi anche lì dipende come messo, perché un attimo che cade di faccia.
1: Dipende dalla condizione, dipende dal fotografo, perché insomma non...
2: capito. In ogni caso abbiamo chiuso finalmente.
1: Comunque fotomosse, secondo me aiuta.
2: Dici, secondo me dipende anche dal soggetto che sta fotografando. Comunque, 12:31, ci fermiamo un attimo, restate con noi che tra poco finalmente torniamo seri e giochiamo con voi.
3: Su Radio Company, Snack.
4: Come on!
5: L'estate da mordere.
6: A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, trattative tutte in salita, non sono previsti incontri diretti ma solo mediati da Pakistan e Qatar. Trump incassa un'altra sconfitta da parte della Corte Suprema, bocciata la cancellazione dello Ius Soli che eliminava il

0: diritto di cittadinanza per nascita dei bambini figli di migranti. Scisma in vista tra Chiesa Cattolica e Fraternità di San Pio X. La congregazione ultraconservatrice, fondata da Lefebvre, si prepara a ordinare in Svizzera 4 nuovi vescovi sfidando il Papa. Appello di Leone, tornate sui vostri passi. In coma dopo un morso di una zecca è quanto accaduto a un 70enne originario di Belluno, rincasato dopo una passeggiata in montagna e trovato agonizzante in casa. Mondiali, volano gli ottavi Francia, Messico e Norvegia. Oggi nuova tornata di sedicesimi alle 18 ore italiana. L'Inghilterra sfiderà il Congo alle 22, il Belgio contro il Senegal. Nella notte in campo Stati Uniti-Bosnia. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
4: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Adesso qui a Company Snack è arrivato il momento di giocare, per cui sigla!
1: Snackpot, che buono!
2: Come ogni giorno è arrivato quel momento, ovvero il momento di darvi la possibilità di portarvi a casa un buono spesa del valore di 50 euro da spendere in una di tutte le sedi dei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Supervoo.
0: Ricordate anche il progetto che è legato a questo gioco, ovvero Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Andate sul sito omonimo e troverete tutte le grandi eccellenze del nostro territorio che rappresentano appunto le famiglie e le imprese che si impegnano per dare la grande qualità.
2: 50 euro sono in palio per voi, solo però per chi risponderà correttamente alla domanda che vi stiamo per fare e manderà la risposta corretta al 333-2688-688 con un messaggio scritto contenente anche il vostro nome e la vostra provincia di provenienza.
0: Allora sentiamo la domanda di oggi.
2: Grazie.
0: Cioè, hai messo le penne per dire sta cosa.
2: Quale tra questi prodotti è quello più rubato nei supermercati italiani? A. Nutella. B. Tonno. C. Prosciutto crudo.

0: con dai dai dai.
1: Ma
0: dai.
1: Sai che poi in americano dai dai vuol dire muori muori?
2: Oh madre.
1: Si saranno un po' arrabbiati pensando, eh sì, se ci pensi.
0: Vabbè, meglio che non ci pensi. Invece è il momento di pensare a delle cose importanti, ovvero stiamo per premiarvi, 50 euro sono in palio per voi. Facciamo la verifica, si è parlato questa volta di prodotti rubati nei supermercati. Sì. Tra quelli elencati, qual è il più rubato? Tra Nutella, tonno e prosciutto crudo? La risposta nettamente, tra l'altro, giusta rispetto alle altre è tonno.
1: È tonno, assolutamente. Tonno, perché anche poi la scatoletta. Quante volte trovate le confezioni da tre senza una scatoletta? Capita spesso.
0: È vero, no? Come le acque.
1: Trick, è un attimo.
0: Rubatissimo anche il parmigiano reggiano per il costo elevato, perché la gente se lo rivende. Però il primo in classifica sembra esserci comunque il tonno.
1: Allora, a portarsi a casa il premio è stata.
0: Oh, Alessia di Udine!
1: Alessia di Udine! Allora, tra poco riceverà il messaggio, Alessia, e ovviamente sarà richiamata dal centralone per i dati della spedizione del buono.
0: Tutti gli altri riprovate pure domani.
3: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
4: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: Diamo invece adesso il benvenuto a Vittorio Ferro in studio per le anticipazioni delle Company News. In primo piano, Vittorio, abbiamo la Svizzera.
5: E infatti si riparte ancora da lì con i Lefebvriani, che consacrano quattro vescovi e scisma. Inascoltato dunque l'appello di Papa Leone, poi in Egitto Nessy Guerra, la nostra connazionale rilasciata dopo ore. Tregua dal caldo, oggi 21 bollini rossi, domani invece due, arrivano poi i temporali. Useranno a Doha i colloqui indiretti, molta cronaca, poi lo sport, tra poco Sinner in campo a Wimbledon, tra poco su Company News.
4: Radio Company.

0: guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
1: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: Domenica di Saif, invece per il passato Gesh Paty con Etienne.
1: Siamo arrivati alla fine di Company Snack, amici e amiche, ci risentiamo domani sempre dalle 11 alle 13, sempre noi Giuli Pego, Leo e Martino, grazie.
0: Adesso la parola va a Vittorio Ferro, il momento di Company News, ciao a tutti, a
1: fate
0: domani.
1: Fate bravi amici, ciao ciao.
2: Snack con Leo e Giuli Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V, abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 13.01, ciao ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. La cittadina italiana Nessy Guerra è stata rilasciata in Egitto. Dopo l'intervento del ministro degli esteri italiani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della donna che è rientrata con la figlia nella sua abitazione al Cairo. Le autorità egiziane avevano motivato il fermo con un ordine esecutivo che concedeva al padre della minore, Taner Aumda, il diritto di vederla. L'avvocata di Guerra, Agata Armanetti, aveva espresso preoccupazione: temiamo sia un escamotage per arrestare Nessy, non esiste una sentenza che disponga l'affido o il diritto di visita, ha detto. Restiamo all'estero, i lefebriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi, un atto che rischia di acuire lo scisma con la Chiesa Cattolica. Papa Leone, attraverso un comunicato diffuso dal Vaticano, ha espresso profondo rammarico per la decisione, definendola un gesto irresponsabile che mina l'unione della Chiesa. Il pontefice ha lanciato un appello ai 4 vescovi e ai loro leader, Monsignor Lefebvre, affinché tornino sui loro passi e riprendano il dialogo. La consacrazione è avvenuta senza il permesso del Papa, dunque è considerata un atto di disobbedienza grave. Riprendo oggi a Doha i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente americano, intervistato da alcuni giornalisti, ha dichiarato: siamo in ottima posizione anche se questi negoziati dovessero fallire. Vance ha poi ribadito con fermezza la posizione di Washington. Teheran non avrà l'arma nucleare, ha ribadito. La delegazione americana guidata da Robert Malley, mentre quella iraniana da Ali Bagheri Khani. L'obiettivo è trovare un accordo sulla ripresa del nucleare iraniano dopo il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo del 2018. Il mese di luglio si preannuncia intenso per i trasporti pubblici e privati. Già a partire da domenica 5 luglio un'ondata di scioperi paralizzerà diversi settori. La mobilitazione, che coinvolge l'intero comparto, inizierà col blocco dei voli. Ulteriori dettagli sulle specifiche delle agitazioni verranno comunicati nei prossimi giorni. Escludo categoricamente che Alessandro Bastoni abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne. Così Salvatore Scuto, legale del calciatore dell'Inter e della Nazionale, commenta l'iscrizione del 27enne nel registro degli indagati della Procura di Milano. Bastoni, coinvolto nell'inchiesta sul presunto giro di escort organizzato dall'agenzia di eventi Made per il reato di prostituzione minorile. L'avvocato Scuto ha ribadito la totale estraneità del suo assistito a queste vicende. Un escursionista irlandese, 63enne, residente a Gorizia con la moglie italiana, è deceduto ieri sul Monte Lagna, in Carnia. L'allarme è scattato in serata quando la moglie, non vedendolo rientrare, ha cercato di contattarlo. L'uomo le aveva comunicato al telefono di essersi perso, ma di aver poi raggiunto la cresta. Dopo quella chiamata, ogni contatto si è poi interrotto. Un 18enne è stato posto ai domiciliari per aver ricattato la madre della sua fidanzata, chiedendole 50.000 euro per non rivelare una relazione extraconiugale. La vittima aveva già denunciato il ragazzo, che un anno prima sarebbe riuscito a estorcerle 7.000 euro. I fatti sono avvenuti in una località della provincia di Venezia. Gli inquirenti stanno verificando il possibile coinvolgimento della figlia della donna, legata appunto sentimentalmente al 18enne, che potrebbe avergli fornito materiali sull'infedeltà della madre. Alla seconda richiesta di denaro, gli investigatori hanno organizzato la consegna, arrestando il giovane sul posto. Un'occhiata ai mercati. Le principali borse europee mostrano andamenti divergenti. Stamane Milano cede lo 0,3% con l'indice PMI manifatturiero in calo a 52,2 punti, seguita da Madrid e Parigi, meglio Francoforte, che sale dello 0,3% con l'indice manifatturiero tedesco in crescita a 50,3 punti. Debole il greggio, mentre sale il gas. Si registra un rialzo del dollaro sull'euro e sulla sterlina. Lo spread tra BTP e Bund tedeschi sale a 78,3 punti, con i rendimenti italiani, tedeschi e francesi in crescita. E passiamo all'ondata di caldo. Oggi le città con bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. Nel pomeriggio temporali con allerta arancione in Lombardia e gialla in altre 10 regioni, tra cui Abruzzo, Emilia Romagna e Veneto. A livello globale, Copernicus registra un record di riscaldamento oceanico a giugno, con possibili conseguenze sul clima e sugli ecosistemi marini. Sentiamo il climatologo di Ca' Foscari, Venezia, Carlo Barbante. Sarà un'estate impegnativa per le ondate di calore?
6: Mi pare che già sia impegnativa già adesso, con queste settimane che non ci lasciano scampo. È chiaro che i dati scientifici ci dicono che stanno aumentando sia le frequenze che l'intensità di queste ondate di calore, e quindi è statisticamente probabile che andando avanti incrementino sia di intensità che di numero. Dobbiamo essere pronti perché abbiamo ormai giornate con temperature ben al di sopra dei 37 gradi, umidità molto elevata, e il nostro corpo, che alla fine è una macchina termica, non riesce a funzionare bene in queste condizioni. Quindi è questo il problema, anche sanitario, molto importante.
5: Oggi pomeriggio il quadro meteo dovrebbe cambiare, no? Sono attesi a nord temporali che potrebbero essere anche intensi, e questo porterà un po' di refrigerio, speriamo non danni. Ma quanto sono affidabili le previsioni al giorno d'oggi?
6: Le previsioni meteorologiche direi che sono molto affidabili, con un arco temporale di sicuramente alcuni giorni. Più difficile è fare delle previsioni climatiche a lungo termine, però sappiamo dalla scienza e lo sappiamo statisticamente che questi eventi estremi stanno aumentando sia di intensità che di frequenza, e quindi c'è da aspettarsi per il futuro numerosi eventi intensi di questo tipo, che non vuol dire che a luglio ne avremo un altro, o magari ad agosto o a settembre un altro ancora, ma sono eventi sempre più probabili, e l'intensità è più forte in estate che non durante i periodi invernali, ad esempio, dove comunque anche le temperature invernali sono aumentate rispetto alla media.
5: Lo sport ai mondiali: il Messico batte l'Ecuador e vola agli ottavi, Francia-Svezia 3-0, Costa d'Avorio, Norvegia 1-2. Oggi il programma prevede Inghilterra-Congo alle 18, poi Belgio-Senegal alle 22, Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina alle 2. Di notte ovviamente tennis, Wimbledon, Grant, Paolini, Berrettini e Sonego avanti, fuori invece Arnaldi, oggi tocca a Sinner. Il meteo: un rapido peggioramento interessa nel pomeriggio le regioni del nord, con nubi e temporali diffusi anche di forte intensità, con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Temporali sparsi sono previsti anche nelle zone interne del centro-sud, specie in Appennino. In serata i fenomeni più intensi insisteranno su Triveneto, Emilia e Alta Toscana, mentre al nord-ovest si prevedono ampi rasserenamenti. Di notte i temporali si estenderanno verso il centro, le temperature massime sono in calo al nord e in parte del sud. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
7: Tra poco su Radio Company il bellico

0: eccoci qua, pronti per partire.
1: Vai.
0: C'è Gianluca Pacini oggi, se sentite delle cose strane, ciao, sappiate che è merito suo. Ciao! Ma poi è proprio felice, lo vedi, è stato in vacanza, vero?
2: Sì, ma sto cominciando già a dimenticarla.
0: Vabbè, dai, però poi ci rivai, giusto?
1: Posso dirti che c'è un...
0: Che tempo stupido oggi.
1: Non riesco a capire.
0: Ha piovuto un quarto d'ora, ragazzi, sopra la radio e anche in altre,
1: sì,
0: in altre zone.
1: Sì, ma ha creato un'umidità.
0: E
1: ancora.
0: Ovviamente adesso la temperatura fa schifo.
1: È una roba.
0: Perché sapete com'è? Quando piove tipo un quarto d'ora, 10 minuti, mezz'ora, ma anche un'ora, poi dopo quando smette... Sembra di abitare dentro al ferro da stiro.
1: No, sembra di abitare in Thailandia ormai.
0: Oppure in Thailandia, sì, che nota zona che tu frequenti.
1: Sì, certo,
0: no?
1: Spessissimo.
0: Tu e bastoni andate,
1: sì,
0: lì,
1: certo,
0: in vacanza.
1: Porca miseria.
0: Anche vabbè, dai, giriamo la ruota, vediamo di cosa parliamo oggi, che è più divertente. So che tu vai a fare il bagno, bastoni non si faceva mai vedere.
3: Primo.
0: Poverino, poverino. Secondo me gliel'hanno un po' messa a palazzo.
1: Sai, oh là, sì, sì, secondo me sì.
0: È un pochino.
1: L'hanno...
0: E poi Chris, cioè, che sfiga. Fa cagare, cioè, come player non è proprio sto top.
1: No, no, in realtà no, cioè, lo stanno...
0: Cioè, non ha un bel periodo.
1: Non
0: in
1: è un
0: più,
1: bel periodo.
0: Stanno caricando sulle spalle anche sta cosa qua, però vabbè, scopriremo. Sì. Come dovrebbe, come si dice di solito, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso.
1: Esatto.
0: Ma se fosse un viale?
1: No, dai, forza.
0: Allora, oggi parliamo, e non a caso, come la busta si prepara,
1: sì,
0: a dirci. Oggi parliamo di acquisti online.
1: Ok.
0: Vogliamo sapere l'ultima cosa, o la penultima, se l'ultima non ce la potete dire, che avete acquistato non nel negozio sotto casa, che frequentate ovviamente con grande regolarità, perché insomma, diciamo, andare in certi negozi, nei negozi è sempre più bello. Mm-hmm. Che, però quando hai l'urgenza, o comunque quando magari trovi quella cosa lì che non sai dove andarla a trovare, magari vai online. Quindi, vogliamo sapere cos'è l'ultima cosa, o la penultima, o la terza ultima cosa che avete acquistato online. Quindi o attraverso la famosa piattaforma di Jeff, oppure in altri sistemi. Mica.
1: Soddisfatti?
0: Soddisfatti? Da rimborsare o rimborsati? Poi dopo c'è anche una storia di vita vera a cui dobbiamo agganciare, insomma, questa puntata di oggi. 3332688

0: mi sembra una cosa figa, basta.
1: Sembra che faccia parte del disco. D'altronde la canzone si chiama Aria.
2: Sì.
1: E quindi hai due possibilità: o metti l'aria temporalesca, oppure metti altri tipi di tuoni. Siccome vogliamo provare a essere una trasmissione un po' più educata e non vogliamo fare altri tipi di, come dire, rumori, mettiamo i tuoni. Agi Omnia qua su Radio Company, questo è il Belli Conte 4.0, ma molti di voi già lo sanno, visto sì. Il tenore della puntata. Abbiamo un velocissimo aggiornamento meteorologico, visto che...
3: Ciao raga, io quello. Sono a lavoro in zona industriale Valdagno, qua sta diluviando da matti. Ciao.
2: Meglio che diluvi. Cioè meglio che diluvi che altro. Nel senso,
1: disse
2: meglio.
1: Noè.
2: Beh, meglio che ci sia la pioggia, cioè io sì. Resto di questa idea, meglio che venga giù.
1: Diciamo, fatti allungare la. Sì, un po' di pioggia, però di pioggerellina, però.
2: Non troppa, esatto. Però meglio la pioggia.
1: Esatto. Allora, oggi parliamo di acquisti online, tra poco anche una storia triste di Stefano Conte, che è il motivo per cui trattiamo questo argomento, abbiamo fatto la busta con questa cosa. Stefano Conte oggi userà, ma non subito, a scopo totalmente personale, sì, la radio per mandare a cagare una ditta di non so dove che gli ha venduto una cosa. Vabbè, detto questo, 333-2688-688, l'ultima cosa, penultima o terzultima che avete acquistato però online.
4: C'è anche Joy Radio, lascia stare la grande.
5: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini. E per noi, ovviamente.
3: Ho già preso i voli.
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco resort al mondo. Famiglia, mare, natura. Prenota su arbataxpark.com.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.

0: la dedichiamo a Stefano Conte.
1: Sì. No, guarda,
0: che credo che non veda l'ora di esprimere il suo, come dire, rammarico per il suo ultimo acquisto fatto online.
1: Vedo, non vedo l'ora di chiamare il responsabile di una nota
0: spedizioni.
1: Perché, cioè, non è possibile che ti diano la possibilità di restituzione con rimborso nel momento in cui tu spedisci.
0: Te lo restituiscono.
1: Te lo restituiscono un'altra volta in maniera di andare in scadenza di rimborso e non ricevere più denaro. A questo punto io mi sono impuntato. Non per il denaro di per sé, esatto, ma perché, cioè, avendo restituito, fatto tutta la, sì, pratica per restituire la cosa e rimandandotelo indietro, sì, sei oltre il periodo di restituzione, ovviamente.
0: Quindi praticamente Stefano ha comprato un caricabatterie.
1: Sì, che non era neanche per il mio computer, era per quello di mio figlio.
0: Esatto, che ha un Nvidia, sì, super mega

0: Roberto che ci scrive: no, e lo dico senza sensi di colpa, l'amore per mio fratello non include il diritto di chiedermi di fare qualcosa che mi mette profondamente a disagio col mio corpo. Rispetto è una cosa a doppio senso, io rispetto la sua scelta di essere nudista, ma lui deve rispettare la mia scelta di non esserlo. Se organizza il matrimonio in un posto dove l'unica opzione è la nudità totale, sa già che esclude chi non condivide questo stile di vita, insomma, e quindi non chiedermi di partecipare al tuo matrimonio anche se tu sei nudista. C'è qualcuno che ha scritto: a me è stato chiesto di fare una festa così e ho rifiutato, quindi insomma c'è gente che anche si tira indietro. C'è qualcuno in lista con noi? Sentiamo.
1: Ma ti immagini le erezioni incontrollate che ci sarebbero? Cioè, io andrei là solo per vedere, per vederle, cioè per vedere quando qualcuno va a parlare alla sposa e pa-peng!
0: Ma tu non puoi vederla in questa ottica, anche perché ci sei anche te magari su quello che ha le reazioni incontrollate. Torniamo fra un attimo.

0: Festival al Mirano Summer Festival. Mercoledì 1 luglio a Mirano Venezia. Partner Latte Busche e Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipe CHX.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: La borsa che guardo da mesi, saldi alle porte e un pomeriggio per me.

0: un sogno. Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
0: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Company.

0: chiesto oggi, io siamo partiti da una domanda che ci sembrava insomma arrivare da Marte, questo ragazzo che ha deciso di festeggiare il suo matrimonio naturista, ha invitato la sorella non è d'accordo, da lì vi abbiamo chiesto, ma voi partecipereste a un matrimonio naturista sì o no? E soprattutto vi è mai capitato di partecipare a cerimonie piuttosto a feste dove vi hanno chiesto qualcosa di particolare e voi avete negato la vostra presenza proprio perché non vi andava giù o di acquistare un determinato abbigliamento oppure perché vi sembrava insomma inadeguato per voi? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Il mio unico problema nel partecipare al matrimonio naturista sarebbe: dove metto le chiavi dell'auto?
0: Che è una domanda che mi hanno fatto in molti, ma allora ti aggiungo anche questa domanda: dove metteresti il cellulare? Perché c'è anche quello. Cioè, se non sai dove mettere le chiavi dell'auto, dove metti il cellulare? Dove metti i trucchi? E soprattutto ti preoccuperesti del trucco nel momento in cui c'è il matrimonio naturista? Credo che sia concesso un borsello. Credo che sia assolutamente concesso un borsello. Fra un attimo altre risposte. Intanto Gordo con Loco Loco.

Ma anche in questo inizio d'estate, visto che insomma c'era tutta la storia legata al suo pezzo, mentre noi siamo partiti da tutt'altro, abbiamo parlato di questa storia di questo naturista che ha deciso, come dress code, anzi come assenza di dress code per il suo matrimonio, di invitare la sorella. La sorella giustamente non se la sente e dice: sì, il fratello è nudista, ma anche se si è innamorato di quel contesto, perché devo partecipare pure io. Ha chiesto un'alternativa per non rinunciare al matrimonio, ha proposto di organizzare una festa separata a sue spese, ma il fratello ha rifiutato, dicendo: se lui si offende e sente che la sorella non rispetta la sua vita, e lei si trova a dover scegliere fra l'amore per il fratello e partecipare diciamo a una serata dove non si sentirebbe a suo agio. C'è chi, come Federica, che dice: io cercherei un compromesso, prima di arrendermi chiederei a mio fratello ancora, gli tenterei di parlargli e direi: guarda, voglio esserci con tutto il cuore, ma voglio venire vestita, se mi accetti così sono in prima fila e faccio la damigella come vuole. Se la regola è assoluta e non si può derogare nemmeno per la sorella, allora ti voglio bene lo stesso, ma non posso farcela e aspetterei la risposta. Chi ti vuole davvero accetta e trova il modo di averti anche così come sei, con diciamo le tue remore e le tue difficoltà dinanzi a una richiesta insomma non proprio facilissima. C'è Soul City con Dua Lipa, Electricity. Radio Company. The summer is magic.

0: questo, dopo che abbiamo letto insomma questa storia veramente particolare, se partecipereste a un matrimonio nudista oppure no, naturista, che dir si voglia, e c'è qualcuno che abbiamo legato anche, dice, chiedendovi vi è mai capitato di aver rifiutato un invito perché in una cerimonia particolare magari non ve la sentivate. Dalla risposta di Marco che dice: al matrimonio di un collega c'era scritto vietato il nero, colori vivaci obbligatori. Io ho solo vestiti scuri, non per scelta particolare, è proprio il mio guardaroba. Devo dirti che anch'io mi ritrovo in questo guardaroba, Marco, cioè io ho solo vestiti scuri. Avrei dovuto comprarmi qualcosa apposta, rinunciato non per pigrizia, perché mi sembrava assurdo dover comprare abiti che non avrei mai più usato per rispettare la visione cromatica di qualcuno che conosco a malapena. Se fossi stato un amico del cuore avrei fatto lo sforzo, per un collega anche no, quindi insomma diciamo non ho fatto questo passo. Invece c'è qualcuno che la prende molto sul sorriso, l'invito diciamo al matrimonio naturista, dicendo: beh, io ci andrei volentieri mettendo un braccialetto diciamo su gli zebedei. Braccialetto tra l'altro sgargiante, di colore tipo verde fluo, proprio per darla sui pendenti bassi, metteva la verde fluo. Altri due, uno per polso in pandan, altro che abito elegante, perché non anche degli orecchini abbinati a
1: anche
0: questo?
1: Le lucine
0: tipo led, quelle stile concerto. C'è Samurai J con Flamenco Paranoia.

paranoia. C'è Giulia, non sono andata a una festa in maschera obbligatoria, era il 40° di una mia amica, il dress code era anni 80, costume obbligatorio, chi non si maschera non entra, c'era scritto. Io costumi li odio con tutta me stessa, mi mettono un'ansia incredibile, ho chiamato la mia amica, le ho spiegato, lei si è offesa un po', poi col tempo ha capito, ma in quel momento è stata dura spiegare a qualcuno che il tuo dress code per te è un muro vero, non una scusa, richiede coraggio, è un'amicizia solida, perché chi magari ha organizzato la festa ci resta particolarmente male. Noi ci fermiamo un istante e torniamo fra pochissimo di nuovo insieme.

0: Beh, insomma, ognuno si organizza come può, perché c'è qualcuno, mentre stavo ascoltando Bob Sinclair con Chiesa, I Can Wait, Missing Person con Destination Unknown, passato e presente, quindi con i due pezzi, c'è qualcuno che a proposito della cerimonia naturista di cui stiamo parlando, ci partecipereste, non ci partecipereste, fareste come la sorella che si sente a disagio, oppure non è assolutamente un problema per voi? C'è qualcuno che scrive: scusate, ma la cerimonia naturista, fotocamera e smartphone si lasciano all'ingresso, vero? Non lo so come sono organizzati, perché c'è qualcuno secondo me che si porta la busta, cioè nel senso che ha tipo la pochette da portarsi dietro per tutta la cerimonia, molto elegante magari. Chi invece organizza dove hai solamente una chiave? È che la chiave, dici, dove la tieni? Al collo. Ci sono le chiavi al collo col tuo armadietto dove lasci il cellulare, tutte le tue, hai una chiave al collo che ti porti dietro. Controlliamo l'ora, torniamo fra poco con le vostre risposte. 19:03 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. E legge il piano casa dopo il via libera del Senato. Punta tra l'altro al recupero di 60.000 abitazioni già esistenti, che però non possono essere assegnate alle famiglie perché non a norma. Un'operazione attuabile in un anno, assicura il ministro delle infrastrutture Salvini. E rimane da definire anche il nodo delle risorse. Sabato in gran parte delle regioni italiane scatteranno i saldi estivi, ma di fatto il 36% degli italiani ha già acquistato a prezzi scontati, così una rilevazione di Ipsos per Fismo, Federazione Italiana del Settore Moda di Confesercenti. L'organizzazione vede i negozi di prossimità in sofferenza. Negli scorsi 7 anni, ad esempio, chiusi oltre 18.000 negozi di abbigliamento e calzature. Oggi in un panel a Sintra, in Portogallo, tra i principali governatori di Banca Centrale Mondiale, l'atteso intervento del neo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, voluto da Donald Trump, che ha rassicurato sull'indipendenza della Fed e sull'obiettivo prioritario di contenere l'inflazione. Infine mercati, dopo alcuni giorni di rialzi, oggi prendono il fiato, inclusa Milano che cede lo 0,15%. Da Nicola De Muro è tutto.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: Festival al Mirano Summer Festival. Mercoledì 1 luglio a Mirano Venezia. Partner Latte Busche e Trivellato. Concessionario ufficiale Sport Equip ICHX.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

detto. Allora, la cosa che mi ha colpito di più è che lui si è offeso quando lei ha offerto di pagare una festa separata, ma quella proposta era un gesto d'amore enorme. Non voglio perderti, ma non posso farcela, quindi trovo un altro modo per festeggiare con te. E lui l'ha letta come un insulto. Questo mi dice che il problema non è davvero un resort naturista, è che lui voleva che la sorella si adeguasse totalmente alla sua visione, senza mediazione. Quella non è apertura mentale, la stessa rigidità che critica negli altri. Quindi, insomma, una rigidità sua che ha riversato sulla sorella, secondo Patrizia, che ci ha mandato il messaggio. Abbiamo Purple Disco Machine con The Magician, All My Life. Radio Company. The summer is magic.

C'è Simona che si sta facendo la stessa domanda che mi sono fatto anch'io. La domanda che mi faccio è un'altra: ma gli altri invitati, cioè ai cugini, ai nonni, agli amici comuni, è stato chiesto lo stesso? Eh sì, se è naturista per tutti, ragazzi. Perché se tutti hanno detto no al matrimonio, rischia di diventare una cerimonia con tre persone. Forse è lui che dovrebbe ripensare alla location, non la sorella che dovrebbe superare i propri limiti. Un matrimonio dovrebbe includere le persone che ami, non escludere con un dress code impossibile. La libertà del suo stile di vita è sacrosanta, ma il giorno delle nozze è anche il giorno di chi lo ama, e quelle persone hanno diritto di esserci nel modo in cui si sentono a proprio agio, non sicuramente matrimonio naturista. Bene, con questo paradosso veramente di quesito si chiude oggi l'appuntamento di Tutti in Lista, Club Privé, con l'argomento, ma ritorniamo fra pochissimo con l'Happy Vibes.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
5: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

Minacci, mentre insomma stavamo leggendo delle notizie, dei messaggi anche da parte di amici che ci hanno segnalato che insomma sì, in diverse zone sta piovendo per fortuna, e la cosa ci rincuora, perché anche se ci sono temporali violenti, meglio il temporale violento, sappiamo tutti quanti che cosa temiamo di più, la grandine. Ci auguriamo che se anche dovesse in alcune zone essere grandine, visto che stanno arrivando messaggi, sia di quella piccola. Noi invece siamo pronti a farvi partecipare come sempre all'Happy Vibes anche oggi pomeriggio. Per l'Happy Vibes che cosa dovete fare? Dovete scegliere fra pezzo A, pezzo B o pezzo C. Quale di questi tre volete ascoltare? Il numero è quello 333-2688-688. Basta scrivere A, B o C. Poi noi sommiamo le preferenze e vediamo quali di questi tre dischi andiamo ad ascoltare. Il pezzo A di stasera sono i Coldplay con

Stasera pezzo B, Beyoncé, Single Ladies. Mi stavo scatenando già nel balletto, guarda, io lo faccio ogni mattina. Quello di Beyoncé. Pezzo C, Luna Pop con 50 special. Sarà il vincitore di stasera? C'è qualcuno che scommette sulla vittoria? C'è qualcuno che invece prova a dare la propria preferenza? Tutti e due i sistemi sono giusti. Pezzo A Coldplay, pezzo B Beyoncé, pezzo C Luna Pop. Decidete, decidete, decidete. Avete come sempre il tempo di una canzone. Years and Years con King.

0: cosa fai stasera, Noemi, su Company. Tra pochissimo parliamo di un aspetto che io pensavo fosse stato superato, o quasi del tutto, nonostante alcuni passi avanti, perché qualcosa è stato fatto, però manca ancora. C'è molta strada per rendere accessibile anche chi ha delle disabilità, a chi è un portatore di handicap, l'accesso ai concerti. Visto che è la stagione dei concerti, ci sono ancora diverse difficoltà, posti limitati, sia negli spostamenti, ma soprattutto anche nelle informazioni, arrivano frastagliate, sono diverse da concerto a concerto, cioè da organizzazione a organizzazione, e non è semplice. Questa cosa ovviamente limita e non è che siamo ancora del tutto inclusivi. Quindi tra poco ne parleremo, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.

0: Festival al Mirano Summer Festival. Mercoledì 1 luglio a Mirano Venezia. Partner Latte Busche e Trivellato. Concessionario ufficiale Sport Equip ICHX.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Company. Company. Company. Company. Dis.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

The Other Side, Susa con Justin Timberlake nella sera di Radio Company. E questa sera parliamo, anzi concludiamo un po', perché alle ore 22 ci saluteremo, di inclusività. Perché andare a un concerto dovrebbe essere una cosa semplice per tutti, del tipo scegli il posto, compri il biglietto e ti godi lo spettacolo. Invece per chi ha delle disabilità, chi è portatore di handicap, non è proprio così ancora. Come ho detto prima, quindi se c'è qualche organizzatore all'ascolto, tranquilli, è vero che sono stati fatti passi in avanti, ma la strada è ancora lunga. Se ne è parlato proprio in questi giorni, perché tornando a puntare appunto i riflettori su un problema che, nonostante qualche passo avanti, come ripeto, è ancora molto molto diffuso. Cioè del tipo cambiano anche le dinamiche, le regole da produzione a produzione, da concerto a concerto. Molte volte chi chiama, chi prenota, gli viene detto pochi giorni prima cosa deve fare, e quando arriva magari si trova in posto magari lontano dagli amici, un posto riservato, un posto defilato. Giustamente non è facile gestire il tutto, però un po' ci si sente ancora di serie B. Non dovrebbe accadere più questa cosa, perché ovviamente siamo tutti uguali. A tal proposito è stata avanzata una proposta di legge che punta a introdurre regole uguali per tutti, rendendo più semplice l'acquisto dei biglietti, soprattutto garantendo procedure trasparenti, veloci, chiare e assicurando spazi realmente accessibili negli eventi dal vivo. Quindi l'obiettivo è far sì che l'accessibilità non dipenda dalla buona volontà del singolo organizzatore, ma ben, perché c'è questa buona volontà, ma che diventi uno standard per tutti e per tutto. Noi ci auspichiamo, ci auguriamo questo, anno dopo anno, sempre un piccolo mattoncino, solo così si costruisce il muro. Arriva Irama con Cabana.

0: Calvin Harris con Satisfy su Radio Company. Quindi, se tanto mi dà tanto, stasera si dorme belli freschi, eh? Mi sa di sì, mi sa di sì. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Sinclair con Kesha, I Can't Wait su Radio Company. Abbiamo chiuso anche la serata di quest'oggi. Oggi ovviamente non ci collegheremo con Villa Italia perché c'è il brutto tempo, quindi è stata annullata la diretta da Villa Italia, quindi ci sarà lo stesso Il Fluido con Stefano Conte, ma ovviamente versione radio. Giusto Gianluca Pacini, come stai?
1: Corretto.
0: Tutto a posto? Vai a far la nanna adesso, che fai?
1: Ah no, vado a prendere il gelato, sai.
0: Vai a prendere il gelato, con chi lo mangi il gelato?
1: Ah, con un po' di amici. Vuoi aggiungere?
0: Ok, va bene. Sei troppo lontano. Se no sarei venuto a mangiare il gelato. Ok, mi mandi la foto mentre mangiate il gelato?
1: Va bene. Ok, dai, sbrigati che devo andare a mangiare il gelato.
0: Ciao a tutti e domani un bacio. Ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio.
9: Decimo.
0: 2:30 alle 10 della sera.
10: Radio
0: Mamma
10: Company
0: mia.
10: Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
10: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit, Votion, la musique, Stefano Conte.

0: Mirano Summer Festival. Mercoledì 1 luglio a Mirano Venezia. Partner Latte Busche e Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equip ICHX.
1: Company. Radio Company. The summer is magic.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.